0: cosa si fa con ciò che ha lì.
1: Between the cell phone, correction, 12,000 block of me.
2: I copy 2141.